Matume ko lebo go metheletse ke sare madume a khutjo a borutho molotsana ke wa mebaraka re thoma ka gore ranta re tsheka di ranta tshele sumetsela le di sente tshele sumega tlhano le dollara ponto ka di ranta tshe masume pedi te le di sente tshe masume shupa seswai mola euro ere ke tsheka di ranta tshele sumetsela le di sente tshe masume tshela senyane dollar ya australia di ranta tshele sumete le di sente tshe masume tlhano ne mola euro ere ke tsheka dollar ya te le di sente tshele sumetlhano dollar ya eme go di yene tshele kgolo masume tlhano senyane fegelo na shupa seswai re lebella di ebja gauta ere ke tsheka di dollar tshe dikiti tshe ne magolo ne masume tharo tlhano mola platinum ere ke tsheka di dollar tshe sekiti magolo shupa masume senyane tlhano ontse ole yo sa tlotla go ya brand ere ke tsheka di dollar tshe le sume tshe masume senyane te le di sente tshe le sume shupa barele ke tsone tshe o tsame baraka ke ya laboga.

0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Bradwin le Timmy Thomas vari iketle. U bulele sealemoya. Ka re maele a tletse go sedibeng.

0: yo kena jema fasi ga tla gore na September ka ra go di alewe di dumelang batho ba go apara mebala bala dumelang ke yona nako ke yona nako re ga o tsile go bona di rurubele Dr. Tebzen o ile di bona di rurubele ya eh ke na kwa ntse yona e gadi di rurubele re to di bona pele gone le
1: wa tseba gore ke lemogileng ke lemogile go lemogile a di sa le gona ka lebaka la gore a re sa lema o bona dirurubele tsela rena ba re di rata rena re gane di batometsa Christmas ba lemi ba go lema ba be ba kwata ba tseba gore dilo tsela gape ge di fofa wale di senya mabele a rena ka mashimong di phula mabele a rena mashoba wa ikwetsisa jalo matsetsa ka bakala re tema a sa le gona ko magaeng kwa a sa le gona ka bontshinyana a re di bone wa bona are di bone le ga tete ipe mara ke nako a go
0: epsha epsha wa tsaba re keng are re be leng kholofelo gore ngwa go tla phetho go tla fetho o go pole ka dipula tse le gore di re netse tse tsa go gatlisa ke nagana gore tse sengwenyana se tla diraga epsha go nebele are fofele ka kwa dintlheng tsa ditaba ke se re pagare go tswa ireng ya tshenyane re o kwa dintlha tsa ditaba re a bua gadi
1: okay.

0: Vicky Simpson re tla gore na re love will shine on you Tobele FM shatwa tsa bolo boithabiso re le boga tlhaba tele tere ne le metsotso me be di re bile irinya le so me khadiwe o go pola tiragalo ya ngwa ke tpedi le sumitharo kana ko ya tsogopotsa sa le khula tata Nelson Mandela Thamsanqa Janji ai o re nqa Thamsanqa Janji wa mogopola
1: ek sa mogopola o direng
0: no lo ba fetolela polelo nya diatla
1: o lankila tso sha garuru
0: ah wa tsbarking ha batho ba batho ba ipone bana batho ba batho ba ipe di no mo romana
1: ba ipe di mara wa tsbar
0: wa tsbar selo mogala bola
1: Enya o tso mara mara botse botse a rena me re mo gatela fase sa marura bo thata ba gagwe gore a sa tlhalosa gore o itse ba ganyane o gone le tshepedi tshe tharo tsa di boletseng e le tsona tsa magontse tsa manete tshe dintshinyana a di fosha wa e bona taba gona tlhabirwa jwale re no ra gore ge batho ba tlo ithuta
0: a re ka mo re tla bo re motsheba are ka mori re tamise ka kwa ke siripagare go tswa irinya le sengwe ra tamisa ka moe

can't get enough of your love. Go tsho Barry White ke ya bobedi ya mmino ke le thabo ya mathomo yona o e kwele re tlo fa tsana le tsetsaro di felletse rana para go mogopola gore ka bala gore ka kapa ye e tswa ile kae e lebile kae nna lona le betu di ntlentse di taba go gore ka ira bobedi di tlabedi fetogile biang tumela.

Ira bone go dimoga tlhogo sa tshele di tshirogele go thobela FM mo shate what's bo le buitsa show Younger Chief T-Man Express Ntokish pila ga fao El Vovo Dirango ba yang sukela ke yona di ri shang go kwa rena di ka ba di fetegile jang sleeping se le stembi so my way la kamara go fao di tlhagolo tsa di papa di le Constance Machipa ste

di tla go gatla di tshipi mo logadi ke la te go di ka setemere ngwa kwa ke te pedi le masome pedi tsela ba tiele jim ranta she mo le bakeng le e re ke shaka di ranta tshele some tsela le di sente tshe seswai ge ba petjwa le dollar ya United States of America ge ba petjwa le pound ya Britain e re ke shaka di ranta tshe masome pedi tele di sente tshe masome shupa seswai euro mo le bakeng le e re ke shaka di ranta tshe some seswai le di sente tshe masome tshela tlhano euro mo le bakeng le e re ke shaka dollar le di sente tshe some tshela dollar ya United States of America ge ba petjwa le ya Japan e go di ranta tshe le kholo le masome tshela na ge nya China dollar ya United States of America e re ke shaka di yuan tshe tshela le masome shupa pedi ge le na ge nya India e re ke shaka di rupee tshe masome senyane nne le di sente tshe masome senyane tlhano di thoto tsa Wall Street gabe le ba thile tsa di shume ga botse e bile di laetsa mmala o mogwebedu Dow Jones e tlase ka percente le fela fela na pedi mola Nasdaq e le go percente te fela na tharo le yona e laetsa mmala o mogwebedu me baraka ya Europa e tshwetse pele go latlhegelwa mosegare na go nya kgwebisano London 14 e thogetse tlase go fitlha go percente le fela fela na pedi mola Paris CAC 40 e thogetse tlase go fitlha percente ya le fela fela na tlhano mola ka go lelengwe DAX ya Germany e le tlase ka percente ya le fela fela na pedi me baraka ya Johannesburg Nasdaq Stock Exchange ke JSE ka boripana e bile tlase re na kana ya go tswelela mebaraka ella all share index e thogetse tlase ka percent ya lefela fela na te go fitla go diketetse le kgolo le lesometshela le dira disente ke masome se sa etlhano financials di thogetse tlase ka percent ya lefela fela na nne mola industrials di latlhegetse ke percent ya lefela fela na pedi Rele top 10 resources di tlhatlhogile ka percent ya lefela fela na tharo mola dithoto tsa meepong di tlhatlhogile ka percent ya lefela fela na tlhano re ruma ka thekwa di rafsa re thoma ka gauta kua bulawayo la harare go la zimbabwe ba e bitsa gorite e rekišwa ka didollara tse dikete tse nne le diranta tse makgolo a mararo le disente tse masometshela tlhano ge e le platinum mo bathieletše e tletse ka mokopane le feta kgomo seleteng sa sekhukhune e rekišwa ka didollara tse sekete le diranta tse makgolo šupa le disente tse masometshela senyane aontse oli e sa tlhatlhago ya brand e rekišwa ka didollara tse masome senyane pedi le disente tse lesome seswai barele tse ke tsona tsa mebaraka mantšhi bong a le kgono nna ke nna Eric Marshall kgotsa ebele batho